parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su, mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata in un piccolo pezzo di terra rubato.